0: Animpurukiri kuno nguva chirikuita murongo muna ndadoti chirikuita mbiri makuma shano mseswa no mseswa musere zvinoti 14 horas e 58 minutos samsambi mupikizano woskwata cha liga desportiva de sofala no mashakene unozotanga mukati madeko zvoronya masereno iyo mpikizano urikuva kana unozova uchizwa mukati matrapropeira pabani la ferroviario mwachiveve muno shikamuitiso radio msambiki tiriyo kubani kuitira kuti tiviye no zvizinji zvinozooneka madeko zuva ronya masereno ngondimi jo chindau pomwe nochisena kuzoti ngondimi yachiportukesi mudoni wangu Nelo Armando anozobuira kamwe ku RM Sporto tichiti akuna kuputwa nomutambo uwu tese tinokwanisa kuzwa zviya zviri kuoneka mukati mumupikizano o madeko ozuva ronya masereno waro noona kuti vadoni vangu kubani la ferroviario da Beira kuverengera Nishwa Jape Jose Manuel novamweni kamwe vakudanichiswa kuti vazen kobesera mukuda nzvakadi kubhuya ngo mupikizano wona u vataye kona iyo nekuti nditongwambe ndato pekeja mukana kuna Nishwa Jape na Jose Manuel ngokuti noona kuti munyere okutungamira nokuti pitu yatorijwa zvine zvikuitira kuti mpikizano utange handizopi nandi Nishwa Jape na Jose Manuel madeko akanaka Nishwa Jape na Jose Manuel naona kuti nguva ntatu jatokwana hajo munyere okutanga mupikizano walijwa zvine izvi naona kuti vadoni vangu vachanasirira kuti vawane kuti pekeja zviya zvinosoda kuva zvioneka pampikizano omadeko zuva ronyama serino ndinoona kuti vadoni vangu kamo panguva ino vatopera kugara pazvitoro zvavo vari pambeji pondekwe ejomazwi kuitira kuti vati pekeja todo romadeko zuva ronyama serino Liga Desportiva de Sofala no skwata cha Mashakene vanozova vachipikizana madeko akadari pamwe tinoziva kuti mukati mogole rinoza zviuru zviviri makumi maviri nomanomwe munozova muchizwa mupikizano onyika jomutoro oAfrica pamwe machikichori atanga oskwata zvonyika zvokusiyana-siyana muno mutoro oAfrica kuri kuda kuvona ngochapi chikwata nokuti ngochapi nyika zvinozenda kupikisana mukati mokani yogole rinozari kuzoti kudarika mundananga kani yogole rinozari ndiyo inobudirihwa ngo makumarongo muna nonyika sere pomwe jakashwa mugumi nosikwata zviviri pomwe zvikwata chimwe nochimwe chinozova nonyika murongo muna mupikizano uu unozova uchinasirihwa ngonyika iyo Kenya Tanzania kana Tanzania Uganda mukati mwomweji wanyahonga mugole rinoza njiko gumi na mvumbamwe dakara munjiko gumi na nomwe yomweji wa kunguru mugore ro zvirizviri makumi maviri nomanomwe kuzoti nyika yomaroko ndiyo kamwe iri kunangwa yakawina mupikizano okani mugore zvirizviri makumi maviri namashanu ndiyo iri kuwanika mukati mosvikwata b nokuti grupu b pondopo nonyika jo Gabon Niger no Lesotho kuzoti nyika jimwene jiri kuwanika mukati mosvikwata chinonzi se pari kuverengerwa nyika yo Ivory Coast kana Costa de Marfim Ghana Gambia no Somalia kuzoti chikwata chinonzi grupu j muna nyika kudari inga Senegal Mozambique Sudan no Ethiopia pomwe grupu l muri kuwanika nosvikwata cho Nigeria ino chinozova chichitaka no Madagascar Tanzania pomwe no Guinea Bissau zvakare tinoona kuti izvikwata zvikuru zvikuru zviri kuoneka mumupikizano wokuenda kukani mugore ro zvirizviri makumi maviri nomanomwe mugore rinozare naona kuti panguva ino Jose Manuel na Nishwa Jape vatopera kutonasirira kuti vatipekeche mupikizano noona kuti watanga panguva ino jirikuita ntatu nomuseswa mutatu 15 horas e 3 minutos tongotipenye mazinji kuvira kuferroviario da Beira
1: jakade João Sacramento mukasa mumwe tisho lokatakata liga sportiva tisho lokatakata kuna mashakeni nisha shati bosadi vapukiri vorati mkondiki mkabija mchunganicho kuna jao sacramento mucholo kuna noko shongo muna mosambola nye makauno urkufungito nyamansi pano pachipeve liga sportiva esto fale il globa na Carlos Ashirafi Zabula Nyaminga Lucas Di Maria Sito di Capitano Giordano Mangal Tendio na Avelino Pabanco pana Valerio Sandrango Viola Vinho Melo na Eldere Valerio de Vanheira va virar província Tepe Licinai Cairose o mestre de Antônio Mapate Felipe Armando Paulino Tulamo Gostão Gomuner Pabanco Gomuner província Sofala Nicho Achatar Maputo na Machaquene
2: Mascate José Manuel Pabozzi na João Sacramento na sexta rádio de Bomene Maputo na Aba Espião Elton Buene Romão Paizinho Jafet Orlando Leo Saidina Salmão ao andio como na Mozzi Alintando a Otsogoleva na Josia Gimazive Babanco pelo que pampando com a Ricardo Machado Mazeco Lolo Wesley Adinan, Defenias, Nando, Wabu, na Dirceu, Diwa, da Chemeiro, Putin, a Patibasa, Malo, Mansoca, o Machaquene, uma minuto, uma ilha, você era rádio, disse a Pacabonga, Liga Desportiva, Malo, uma coisa, uma coisa, uma Machaquene, abaixa, bem, vira, o outro gol, o outro amigo, na Ana, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro, Pagarani poene dulce na cuota culo poene a peta bala con cuota culo questo dulce pira passerà cumin cumin bani o quattro pira o meglio o poco cuncio na tutta sira
3: e Carlo ha di cano cuotatore crudo arlon garnire il bani in bocca pica avanza la via caveta bani al zirutuzara nenga sciove cepo caveta nella di mingo a dirigita andando tutti i vaccini con cepo tenga vaccini Liga Sportiva sta fare il cuore a Luca, ci compreranno Boscio, Luca vuoi tabutere rojo, dice una Zabula, e Zabula ma per una posta a Pampana, una posta con anni no, una Giordano, il Giordano a Grigio con la mia amica Naruto non si tete, o a Grigio era Giordano, il Giordano quando ci sono una Roma Pampana, o tutta, o a Grigio a Sule, la Cicica a Sule, mia amica Naruto, la via con la Zabula, Zabula o Cicica, un Cicica a Zabula, o tutta, o a Pica Giani, capitano, capitano del sito, un grande stere, e il sito è andato a una pacata pacata, c'è una guancia, una posta con la Luca, Luca gira già vita, o a chi ha posto a te a te, o a mi la pacata può panare per la mangare, non c'è stato mangare a Naruto, o a potere, o a Grigio, Zabula, invece in Aita, o sotto, o l'angaliccia, o rota, o a sotto con la capitale, capitale, o reghera, tutti lì, e tutta la doccia, tra la doccia con la mia amica, nello stateggio, o a chiappa tacco, pagata con banana bo, banana gancio, ci mappa, ma io lasciano, di Maria na il sitio naro tutto, o a dire entrare la doccia con la luca, luca di Giangaita, luca di la pacate, va, sti, gongo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, Liga Sportiva pacate pacate. La di contro la nuova, la cuccia tutto, non peccaggia Masciacchene.
2: In quella data posso Masciacchene, Paesiglio da Colopoda, troppo ti appoggi la mancia, Paesiglio a Randuli, troppo ti appoggi. Ma non dico, ma nai, disse Pacabonga, disse Pacabonga. Dopo una massa che ero a giornata, io ci nai, mo sta bolla, ma con, mandiamo lembro. Paesiglio appoggi a Pira, passi l'antaggio, intanto a passare Paesiglio, a fare a nome. Ma come la dimostra Orlando, Orlando l'ho copito, a me ne Pira, Orlando ne ha domenica lì di Pira, pu. Palla palla Liga Sportiva
3: Luca ci hanno tutto Gangio scombina puntava Pantana vuole dire capitano capitano di Esidio Esidio Anaro pacifo con manero tutto lo so con la Nyaminga Nyaminga ovvio se seggia Arbucianga bovo Nyaminga Nyaminga perché c'è Giordano Giordano Analo Ngobosta Guarpima La Muca con me c'è con Avelino Ngomstano Avelino quando c'è già una boa o c'è c'è Fucamba mano Avelino Guarpima c'è Sule tampoco tu vai di cano con Tarso Lungo capitano Esidio perigoso di qua Cicona Cioptungamira con la Liga Sportiva in Sofala. Cicona Cioptungamira con la Liga Sportiva. Pangari Cioputi in Ostetto Musciano. E Dio Cioptungamira. Capitale del Sidio. Arpenta Corsa Ura. Arpenta Corsena Pascona. O Abuda del Sidio. Guatamba Pornano. Guatamba Mangalo. Mangalo che ha posto che ha finito. O Grigia Pornano con il Sidio. Il Sidio. Il Sidio. Il Sidio. Giordano. Giordano. Giordano. Giordano. Giordano. Giordano.
2: Antira boca foi gerado com se Abas. Abas ainda colocou a Antira, passa uma comatada, uma comatada de Salomão. Salomão já não com nem Antira, tem uma minuto para matar. Salomão a partir Abas. Abas está com o agora na Pastrani. abat balangu konsene zo safrao wa vetera radio mashakene zo kuchena ndule kutsogola na mitemba wenye mpira wenda tsogola tambiro na mwana wa liga sportiva di maria pakanda pakanda patando
3: di maria pakati no pakati wa sota manu kuna viola di viola onda una wia wandi viola di ashirafi di ashirafi ashirafi wala kena kumbeche la kutila kuna yosiki yosiki na nyaminga nyaminga na zabula zabula uchichika zabula analo gomuho kini zangaita wale kena kutika pita wa viekotola apita wa tola esitio wadira kumtrawano kuna luka luka uchichika luka kini zangaita luka musa mtolo luka changa panja Apolo, Astora Mpubo, Kapula, Luka, wapekeche kapitao esitio. Esitio wakia wanarune watako wapekeche Di Maria. Di Maria wakia utako wa mureche, pritonyero nisa mtambo. Wala mungu watu, mtambo anjirika, Liga na Luka. Luka wataula ngo simba, tudu. La pinda papi. La toho ngo wanarune mashakene. Ngo pata Liga, wanisa mtambo.
2: Liga kapitao, esitio, pita mwapipe, esitio, amenye nzachu, maendo. Ya tangu ni mpira na tupaswa na tena mashakene. Alikuwa kundi makuma tatu. Makuma tatu ndi Salomao. Salomao ndi kono kota mpira. Tura kutia menye kuda wakona chika Estidio. Estidio kapitao. Akubwa ili randuli Salomao tura kutia umenye. Leika ringuka Salomao. Leika ringuka Salomao. Salomao wa menye rani. Salomao pasira Abbas. Abbas bidia kupata mpira kwa nsofa mashakene. Abbas shio menye mpira wa ndi sogowa. Tambiro na nsoro na kumwana wa mashakene. Kapata mpira na kumle kibozi ndi buwene. Buwene ya. Apatiro na muna kumalisa liga sportiva. Afika pondu. Unangu mwano mashakene. Achia wakutoma chio chwile. Mwende mpira kunani. Makumere chibozi. Kwa menye mpira. Mwano mwute kulu mashakene. Wa menye mpira. Watambiro na mwana wa liga sportiva wa sofala.
3: Liga sportiva mwende na kapitawe. Sidi wa sidi wa kampano mwende. Kumeji wa njano ndi manga. Mangalo wa sota kunani. Kuna Afelin. Afelin ni jenja ngaita. Mwamu na chibozi. Afelin na kuhulira sore. Wakamba na Esidio, Esidio kapitao, wasota kuna shortao, shortao wabitiva. Wabla kunja tudo, lokativo nje liga esportiva ya Sofala. Liga ina Esidio, Esidio ngomenje muho, radiwa kumbeche, ngomsoro, wadila tabita felino, wahulisha sule. Shortao ngobosho, warta ura ndiana rio, apana, mashakeni ya tora tudo.
2: Leo walikumbuka kutera radio, leo ndima kubenda vira kubuka na mpira, ube sanduli vira, pasera na pasera Salomao, Salomao pasera bonjo leo, leo otandira, alinkomu wa maji leo, leo menye mpira, waina togolu, watandira wa yukafadite, nanangu mana wa mashakeno, wapako na mana walika, luka walikumbuka.
3: Luka, shuatara chudu, watamba na Di Maria, pakata pakata, pakata, pakata, pakata, pakata, pakata, pakata, pakata, pakata, pakata, pakata, pakata, pakata, pakata, pakata, pakata, pakata, pakata, pakata, pakata, pakata, pakata, pakata, pakata, pakata, pakata, pakata, pakata, pakata, pakata, pakata, pakata, pakata, pakata, pakata, pakata, pakata, pakata, pakata, pakata, Mangare washeche muka wa wisa mwitenyero wa mita mkamba. Pachipa mangare nganja shnomu ya liga di sportiva. Katala shino disho wa katakata liga sportiva, disho wa katakata mashakene. Mashakene kena na perzarda pera. Chitrata shakiri japano pa pera mko disho lo chanchamu. El tedio wa ima kapitao o liga sportiva kutapanite kutaula. Musefa choktunga mira. Asito tawona mkonyo kulira mpinga. Iloka kumona. Ishamali mhusho mashakene alpuncha. Wakapika jokati okchoka. Naseru garda pera. Nyamasi. Alipabako. Mkishotia shmatipe. Kuhushi mchanjo mashakene. Kariga sportiva kuna ivo na lukash. Mamiri. Ehi maliga. Atumone basa kapata nilita. Madrila kuna odimingu. Ataki ngawe ta uhu la pira enda kuunje kini changozi maputo.
2: Mpira wabuka kuunje na tupa sewe. Abasi, abasi lija kupata wapa nsaka wa mashakenye. Abasi wakota mpira, abasi la Salomao. Salomao njie na funa kumenya. Salomao wala kutandika kubwerna nduli. Salomao wamenya, leka nimbuka Salomao. Leka nimbuka Salomao. Salomao wa pasira Abbas. Abbas jenafuwa kumenye mpaka sogolo. Abbas wamenye wainda sogolo. Watambiro na nsolo na mwana wa liga. Wainda bonzi kuna mwana wa mashakena. Kali kapitao. Kapitao ndishipiao. Wapako mpira na pala pasaka. Liga. Shoutao wata ulangu simba kurani maringa. Filino ananoka kukumba na kurira. Shutule kwa mtolo na kwenta. Mwani ya mida tuenda kumeche. Kondo kumeche. Kuya na vya shikamiri kamiri. Mashakena toratodo. Mashakena kali saidi saidi menye mpira pasira na pasira kuna shpiao shpiao menye mpira wenda kuna Salomao Salomao wa pasira na pasira Abbas Abbas ya kia kapitao kapitao ndia Sidio Sidio kiwa na
1: basi kwa mbiba mpira na mangu mano wa liga sportiva to fala la liga sportiva to fala ya tora tudu la ova tudu la piso angu vandalumi vo basha keni la hata di abashi mpira kata na abashi wa vesera rabi enda kolo kota abashi mpira omenye kabine vuka mamnudu kumu nebo disi paka bonga disi paka bonga omenye mpira neto gol wa tambiro na mamuno kumaniso

0: kwao Nyaminga Hormuza anaenda na kwa Kumbeji, Kumbeji kunani Avelino na Teni Teno kokoma ngo Simba washkone kwa Teni la kulira kuna Jordan Jordan na Nyaminga Nyaminga wachanga Tabula Tabula wachichika Tabula nalo wachanga mtalano boso kuna Luka Luka warashira Luka wasota Kumbeji Luka mguina patati kwa wadarume mabiri wasota kwa kunani kuna Ashirafe Ashirafe na Yesidio Yesidio washesha basa kuli jonyero wa misa mtambo akata liku wa posa wa mashakeni e tu dungar pekeje LDS LDS ndirika chikosive sofala akubuna kapitao yetu wa tamba na Luka Luka na kapitao kapitao wa sota kuna Ashirafe Ashirafe na Lutubu Ashirafe zilzaita la hurira sule todo kuna Luka Luka na Zabula Zabula wa chichika ngobosho wa sota kumbechi wa sota mdoni mtralano ndi Nyaminga Nyaminga naro Nyaminga sota paka sana Simaria Simaria huri jisi Nyaminga elisha chikosive tamba sule Zabula na Lutubu kulutia Wokoma kondo karro kuta mesejeri, zabula kat karro hiri dai, zabula wari pe mangko tembak kurang demanding kita nak kumbeje, lagi apa wari panan apa panas jurnal, jurnal, jin sangka ita, kumpulan apa bos, wokoma jurnal, wapepeta, awape ke jamano masakeni jurnal. Non ho mai sentito deputato di Tabel di Valdire, non mi viene a presentare più ma uno come lista Calispion, spero di capitano. Ho avuto un gentile non fa niente mangiare la palla col Topolica. Riga si può dire che è Maria, Di Maria ha pagato denaro tutto, Giri Sangaita Di Maria ha 80 broni, Avelino ha torto, può rigire con Di Maria Avelino, renda pagato con il sito di capitano, la via Panani, a Pon di Mangano, Mangano attacca, o attacca Mangano un tambo a Ima, munizioniere Cinai Cai Rossi, Arcuono Sonda Calcino, Ato Asciaiscia, Riga Comuda, il Buda da Zabula, Zabula na Luca, Luca na Ashirafe, Ashirafe Giri Sangaita, Ashirafe Okia, wakitua kunja tudu, rinotekezwa Riga. Riga dikana kutitore tudu jire mbani, Ashirafe Atola, watamba na Lukash, Luka Naro, wachijika, lagi asule kuna Zabula, Zabula watamba na Elcidio, Elcidio ni kapitao, Elcidio wakira kuna Jordan, Jordan wa Naro tudu, Jordan wa Changabobo, wakurija kuna kapitao Elcidio, Elcidio wakira pakati, wakuna kunja tudu. E a crise angosta che faccia che mi inizio. E come ne siamo meglio, una piana con la sua liga sportiva, con la sua parte, a me ne impira, con la sua pista, con la sua ma se non è una ma se si chiede a voi, se l'era con la sua a Siana, la sua cane, a me città, ma se si chiede a voi, guarda vera, ma se si chiede a Siana, per voi. E ma se chiede a me, se sarebbe, uno stiva inizio, con Buddha fa musica, si manda in vero, si sa che si nuova sincera, musica di musica, ma se c'è un rango di lingua di padre a panno. Ci dico c'è sciata, caliga, e tu dobbiamo tenere la sciacchina. Il momento è, molto buca fa giumba, su mani e molto di congia qua muti, se ne fa uno, ne attango ne io. Da una pale, ma sciacchina che abbiamo una coscia al sole, coscia al sole a bere la colina.
1: La via veste coscia al sole a tinta.
0: Io meglio una capitano di spiavo a meglio tiro in un pacca male ma butto culo un po' in pole ma sciacchina il sito fuca lo passo a posto tira la mano a masciacchina la grande masciacchina bene ma dire Carlo a campa
1: Carlo a tora tu da tiri in tango a cuna corremenda a rompere la donna va pure dentro con me e Carlo a tutti piccia perché c'è una Ashirafe Ashirafe naro tudo Ashirafe vizia tu con la Lucas Luca di Zangaita Luca o Changa Brancia a naro tudo Luca o a dire a pagare pana Di Maria o vizia con la Nyaminga Nyaminga o arpima con sempre con le maninghe da cao con me con anni con la Sini Sini na
0: Elba ciò che ne ha fatto un pire Elton ne pagate passando Elton è meglio in pira poi Sanduli pira pastrani Elton è meglio in pira pastrani a passi da Salomão Salomão è meglio in pira vuoi mezzo volo vuoi prendere non ha buona masciachella ha copita masciachella ho buso qui in pira un altro tiro Carlo
1: e Carlo mi hanno cutato anche tutto e come un testo non testo un plantato tisolo catacata un giorno c'è un comune con un occhio con Sambola un funghito a Gnamassi un fatto mi dica in Mozambique e fanno papere di una liga una masciachella e liga è muda e liga è pamba e liga è sepeggia e liga è Di Maria Di Maria è nato tutto e Di Maria è Sangavaro e Di Maria è o a chi apposta o a perché c'è Rambloni la guida come Nyaminga Nyaminga o a tamara Zabula Zabula ma come una cosa, Zabula ma non ha potuto. Guardi, ma non si può curare mani di Zabula, la sciacchina tola.
0: La sciacchina quarta di Elton, il pacato patando, chi tanto a suggerire, chi a uire, a tanto come Zandu.

0: Ana, pastora Paizinho, Paizinho, Tambira, Tambira, Paizinho, Menha, Tambira, Paca, Mbala, Paguza, Cula, Tambira, não estou no ano, a Liga Desportiva. Algo que também que faz?
1: Não, o Efídio, o Gogoma, o Apimba, o Luiz Janeiro, a Catissuda, a Mergunja, mas foi Liga. Liga, ele foi na Condor. A Liga não é de uma parte, você tem duas pimba oa. A Cuda Zabula, o Afeque tem Rona Lucas, Zabula, o Afeque tem Minga. Minha amiga você fecha. Analo tudo. O Aquia, o Armusa, Latinda com o Avelino. Avelino Aruana. Avelino, Avelino. O Apeque Zayane, Di Maria. Di Maria analo tudo. Di Maria Ochanga, o Carano Bocha com a Xirafe. A Xirafe, a Chichica. A Xirafe, o Comandante na tudo. A Xirafe, o Apiri, o Atajemuco, o Atolego, tudo. A Chequei na Quatampira, a Chequei na Quatra. A Calhano, o Calileu, o Leo, o Quatampira, o Menino, o Togolo. Guatambira, o Apostivano, Impira. O Apostivano, como era plantado? Chafete, Chafete, Gris, Rasta, o Cubuca, Zabula. Zabula, Cubuca, o Apequeteira, com a Carro, o Starro, o Javir, o Patagonia, a Carro, o Acampanano, o Acampanina Minga. Inga Minga, Sinaraki, de Chuteiro de Itaci, o Acampanina Minga. Tudo era uma coisa, o Apequeteira, Machaquene. Machaquene, Cubuca. A Chaquene, o Cubuca, na capital, a capital de Espião. Espião, a Menha Impira, a Patiraba, a Batalhinha, o Patampira. Mamãe do Pum, minha maceira, você era rádio. Linda, o toma. Disse para a bomba, disse para a bomba. Ah, você é Calimbuca. Ah, você está clamando com a Calimbuca com a Patampira. O Amém, o Ampira na Abate. O Ainda do Golo. O Atambira não solo. Na Jafete. O Ainda do Paca não solo. O Nhaminga, Nhaminga, para ser a Carlo.
2: E Carlo Analo, Carlo, porque tem a Nhaminga. Nhaminga, porque tem a Zabula, Zabula, Maria. O Ainda é o Cid, o capitão. O Ainda começa a ser a Ture. É o Cid, o Apeque de Zabula. Zabula, Zir, Jangaíta. Gabula, Santa Nhaminga, Nhaminga, Washiro, Chidica, Ngomu, Rosalina, Gumbete, Gumbete, Guna, Temi, Temi, como se eu olhasse para Avelino, Agum, Avelino, ataca o Ameto, o Emontambo, Algumulco, Avelino, o Ataú, o Ameto, Avelino, Misa Jape, bem, Nana, o Anstoca, o Mexetene, Aponha, Puchu, Aponha, Karate, a minha limpa do puto, o mano Avelino, que aí para Maningue. Avelino é pequeno solo, o mano é uma chaquene. Uma comida de tempo, saí de procura mendo, banhe, anda com a minha limpa do puto, Avelino, Avelino é pequeno aqui para Maningue, você era rádio, banhe, alcoolamuca, o pundingos e a liga esportiva, essa sala. Uma minuta para a Macuma Uíria.
1: Macuma virou um teto, disse o catacata Caliga, disse o catacata Camachaquene, Panangose, Duzi, no tio da Machaquene, Gogutá Zelino, o Ataú com a Ticho, de novo na Cuti, o Cacheco, o Pena Cuscunguca, o Amuca Zelino, o Prisioneiro Catimucá, em Chacade, o Prisioneiro Arcolonga Vafana, o Capitão Espírito, o Acua Tudo, a Migana do Cartaúre, a Zelino Arcubueno, o Prisioneiro, o Tinguena fazer por Acate. E ninda capa, o engenheiro não capa na casino Buda, o Adavira Cuneia Chinai Gerossi, o Abia Tete, é o Cid Orongueca. O engenheiro Cati, na Saúve, o Litangue, é o Cid Oaima, o Gogoma, o Alicaúla, lá na Cuncha. E Chicona, Chaspiri, Chaliga Esportiva. Chicona, Chaspiri, Chaliga Esportiva, e Livro Punga Miralino, e fici di mangangue, e disso catacata, disso catacata, capitale del sito, la grande cosa ora. Di Maria Guadainfa, Naipo Gonçalves, tutto di cara quando con Caratuzzi, nel sito, Mangale, Uenga Wakuma, Amica la Cugurira, dopo che il sito, Walongheka, Mudivrimeni. Buon solo! O Pacha, o Sítio, o Atabanani, o Jordão. Tudo na parte de Jara, que chega a regalar com o Pacha, para passando, a minha vida, a mora Machaquene, e Jordão, o Pacha, a Pacha, a mora Machaquene, deputado, deputado, de Viena, o Tira, de Najibane, deputado, de Elton. Elton, a minha vida, a sua bola, Tambiro, a sua bola. E da pula o Ashira, o Tamba na Nhaminga, e Nhamingo que apaga para na Di Maria, e Di Maria o Soto que tem na Tambanani, e Di Maria o Tamba na Mangal, Mangal o Grisha para Nhaminga, Nhaminga na Mangal, em 17 Santos, amém, Nhaminga, o que toca para o Amu, 17 Lacher, Goma, Tua Vila, e Nhaminga, sisi bisa buat kau lihat petir apa punca. Oke kita masih kene pada kapoy yang pira nama je. Mami ni tu pakai mawiri nama wiri. Isto pakai bongga, isto pakai bongga. Mindi aku toma, tu aku funa wanando. Masih kene, abu sana cibali balik monu muzin do bera nasir ziar kadeira. Lero fue tiwoni mashakene na liga liga la mashakene wana mashakene kumla tibo ze kwene kwena zungule rampira apasira chefete chefete se to bari de tambi ne na menyempire na kote chefete fara basta ma lo poter garda vera sta ta capita pita acciwa wana wa liga mo boze do lipira wa posso solo bom solo ma ole kade buka na tira solo ma wa pasirane apasira abas abas to tambi rampira o de yeso kolo abas wendo kuna ne kuna chefete chefete tae wendo kuna quindi ho busso con Giampira un altro quello mangia la palla lì capicavo il sito
3: e se giocato ora tu danaro andò perché Gerwese a queste fece guardavo la convece con anni con Atene tieni da mangare mangare wawa l'ingrano va fanno con Masciacchene guarda buttare la voca la prapuncia cicona c'è stato c'è Liga Sportiva cicona c'è stato c'è Liga e guarda quella cosa Jorgal Abuda, Undi Mangal. Mangal in Ganges Toma Naro Tudu. Arculonga Kuta Panita Ptaula. Mangal Waima, Ogrigature, Muri Junior Arnangen. Agat in Garta Uwe. La Pima, la Pima, la Pima,
1: a qui c'è una canna lì che c'è fetta qua tantire o meglio per c'è fetta per se non vuole sentire se io tantire a dire o per se ne soccorro quando quando con la c'è fette meglio ma lì di impira passare il taco c'è fette le cade in bocca c'è fetta per se non impira a passare la cosaggia alle giuste meglio quando con la pitata pitata in Gelson Gelson a passare spiao e spiao di capitano capitano meglio impira quando con la macumatato macumatato di Solomon Salama o meglio impira quando con il taco c'è fette quando con la una mano o un gireo le ho meglio impira quando con il taco c'è fette a fico la macumana o a masciacchene quando con il impira quando con abbasse abbasse le cade in bocca sotto l'onga di Sontene tutti abbasse dopo le bocca che fa tantira uende in pira pagare battaglio uende in pira nani una mano a liga uende in pacca mangia ma abba abba o tantira in pira passi l'anza qua lì abba passi la spiao spiao di capitano capitano passi il conto abba abba o meglio in pira a passi la nangu da gelcunangu uli in bani uli in di leo ma come erna tu iri leo o meglio in lì in pira uende il tuo cuolo cunani il tuo cuolo busso non Nyaminga
3: wa kisa mlijonyeri wa misa mtambo ngu kutaliku mwana oliga wa kapa. Alitudu liga napika jwa Zabula. Zabula ulonga tudu. Warlonga tudu Zabula. Watamba na Nyaminga. Nyaminga na Zimaria. Zimaria na Elstidio. Elstidio analo. Elstidio ni kapitao. Elstidio wa sota kunani. Kuna Lukash. Lukash na Ashirafi. Ashirafi Warwana. Ashirafi Sustrika. Ashira kwa bila pakati, pakati sana mangal, mangal wakia koso kia piro, kukuli huwa mangal.
1: Piro le pakana pasandu pa ndiano no nao ndi bweni, bweni otambira mpira ume zanduli, muna wana pao sambani, njima kumenda Desemba, ni Saidi, Saidi otambira mpira, apasira kumatato, ima kumatato ni Salomao, Salomao apasira leo, leo ume zanduli mpira, wende kunani, wende kuna Abbas, Abbas akia, pasirani, Abbas apasira ispiao, ispiao ni kapitao, spiao tandira mpira, kapitao menye tiro na togolo kuna paisinyo, paisinyo o yuriro mpira na nyanika, o busa kunja mpira, kuna topo ina manja, non conta ma scettene, vai a ripenda, vai a ripenda, vai a ripenda, alle prende con dei paesini, ma con dei compagni in la mangia, paesini da quello con tantina, le cade in buca, così so che abba, siamo una se, abba per messo il zecchero alla cittadina, se vada vera, ma se il zecchero anche insieme alla cittadina, ma cana cucca basti, fate che sa calapanti, trepa calapanti, ma se il zecchero non se vada vera, abba se, a cali guardarete, wakukana matako ndizi zinji maningi
3: abash arweta shnete ya Hernani abash arukondoja mga kutiliga yenge taticha kupisa taticha kugoma abash arukupela mtambo sule angali jokuti general Lukas Baralicho vamuka vadainja vatandevese warupeke jeshtuto shiringirani jeshtuto inopeke jono shesto nyala numurenje nushtilu kubuya ka general.
0: asalonga da kanceni Lucas eh manja na manja mwendo na mwendo molomo na molomo nangana basi ifo kutaka kuchira mbozi bose ama cheme rana kana onkeni adike chikurki voto fala kanzizo kute abata la muka apala la kumwa mazi ama shakene alike ponzo na kote ikunambo kukutondola mbanyi kuru kupisa ponzo
1: kandale chokote aba shwa muka etodo rupika na kupindira lishtambwa Ikuna mashakeni miso shati.
0: Andi mashakeni makuverna tuide. Si bozi mungu. Mano mashakeni. Ciao Spezia Vetera Radio. Ciao Spezia che la passa di onkeni per occuparsi conga e a liga di provibo topala. A picciumare la Giaffete. Giaffete na Carlo Carlo na Giaffete. Voglio Giaffete o qui zampina pa zulpa conga.
1: E a Cristian Gozzi, che la Liga Sportiva è sofala, ma c'è che neanche una scelta con il tuo camire, lì c'è una domina la Masciacheni, che avete già l'ambasciocca, la Liga Sportiva è comune, un di Carlo su alta ora, la via pagata la patate, in gomsolo, la campo in Liga, capitavo a sotto con anno con una scirape, a scirape con un mappa di Roma cuore, a scirape a Buddha, mi lancio con una di aria a Buddha per la posta in sole, ringrazio la Liga Sportiva è sofala, che c'è la bomba, che c'è la bomba, che c'è la bomba, ringrazio! La prima è una compagna parte, ma c'è che mio vita.
0: Ma ora tu sei arrivato con la seconda, che ti sei stato a dire, che ti sei
1: stato a via con anni con la Giordano, il Giordano con tutto il prefetto, ma c'è che niente a capo. Riga, riga, riga, riga, per una pagaggia di una capitale, se tu vuoi dire con una scirata, a scirata a buco, scirata a tutto, ma non va a fare una cuore da casa, guarda una. La viaggia è solo con la capitale, capitale perché c'è Giordano, Giordano a Cicica, Giordano sotto, non posso andare a pagare per la di Maria di Nigerica, di Maria a sotto capitale, capitale sotto a Cirati Waruana, a Cirati Wataula! Ah, ma c'è Haka! Lì che è un cattivo agnale, non può dire che c'è, non c'è avviato con la battuta.
0: Lì che è meglio la mangia questa la radio, poi si tira a campo, a nani, a abbassa, a abbassa, a bida, ma minuti massimo, uiri, la mappemba, 29 minuti sono, dice pacabonga, dice pacabonga, ma sciacchene, pacando, pacando, pacando, ma qua quanti non conta lì, capitano il figlio, e il figlio capitano, qua chi ha posto capito, poco, ma il figlio, a tutta una giornata, il giornale, vuole uscire, gli dice, il giornale, o ci ci cambo posto, o chi la chiama, o poi io, o porto cao, o cacqua giornale, qua chi ha vanno a Roma e va a dire che ha con la gnonga, Ngonyo amwano mashikeni wa mtaka, kakupinga, mutambo wa ima, rike yubuda, rikubuda na Dimaria, ke Dimaria na ashiratu, ashiratu patate patate, zizi kaito, gulizia kuna Dimaria, Dimaria na rododo, Dimaria okia, wadina patate, mashikeni ya bonga, katodo. Nisho, mashikeni sema mele, leka njangani hapa sena, tupanga ndikwene, kwene, kutamanga na mbira, kuzi na kute kulu, nanganani mashikeni, nanganani mashikeni, nanganani mashikeni, Wabuka kunja mpira Vetera Radio.
1: Chikona chokutungamira cha mashakeni.
0: Chikona chokutoma cha mashakeni. Liga enda katatu kwa chikona. Tinepa tulipenda kaona chikona cha kutoma. Cha mashakeni. Ma Shakene, a me ne impira, ballo ma gote culo, ma Shakene, le buca, mora ma Shakene, buone Carlo, poi, aia, nanane, ma Shakene, cauri, cauri, la buccia, Vetera Radio. Ma Shakene, la buccia, cauri, cauri, mi scalinango un buon, si accunenta con l'insocca o la liga, Buon impiro nato pastore Carlo.
1: E a Chiri c'è un ingosso di Cariga. E c'è un giorno che c'è la Liga Sportiva. E lì che è il comune di Niaminga. Niaminga a Tampa Natao. Down di Giordano. Giordano a Tavina Pumbeci. Un gomitolo di Tema Asconeva. E c'è un giorno di Cirmbenga. E la Buda Punta non può ma c'è che ne. Morì c'è un'era casa in Garbo e Liga. E c'è un giorno che c'è la Liga Sportiva. O a pecista con casa di Manalumo Masciacheni, mi amingo a Narotudo, mi amingo di José Bistanci, José Bistanci a Narotudo,
0: waburukutiswa nyaminga mashakene katudu ma chafete chafete chafete chafete chafete chafete chafete ya bulumundise nyaminga nyaminga tangu ya senzeka waponyo mbire na mashakene wapasira chafete chafete apasira ponto Orlando Orlando chia wili ya nyaliga wapuka mangao mangalo watamba na Capital FC wasoka kuna Jorgao Jorgao wardira kumbeji aliyo ndia Avelino Avelino washaisha kuruana mashakena tratudo mashakena na ishmiao ishmiao ndi Capital wabenyo mpiro wadato bolo watambiro na nyaminga nyaminga gulista basa alakusenzeka nyaminga wapata mpira na mwana mashakena njiano nodo wapata mpira ndi kumine chibozi kumine pinaim ndi Romao Romao menye mpiro gulito buka na jana liga mangalo mangari wakiapozo wakiapiri wapinga mangari mashakena tratudo mashakena pata pweni pweni pata mpira pasira makumatatu makumatatu salomao salomao menye mpira apasirani apasira pitato pitato ndi Elton Elton nota mpira mpira apasira rangu zaje alumkono wazere wapasa nuli mpira wapasira kuna pweni pweni nota mpira pweni na el sitio salanduli pweni menye mwanidi mpira mwana mashakena ubuto kumija mpira unato ponye na manja na pala pausa kwa mashakena ma minuto dopo battato da Matteo Cosera Radio Pindia con Toma
3: giornata di solo catacata di solo catacata ma sciacchino non tutto
0: ma sciacchino non pira se Manuel o meglio pira sta cade battando o meglio cinginga o a tambira na mwana Romao roha la na na ni ma sciacchino già fetta di mbuca
3: già fetta fa una chai che pongo così che ci porti da ora tutto l'ingrande lì che ricuda quando convergi o a pescheta mangaro o a sotto a una gau gau o go mango simba tutto l'ingrande
0: Cacare. Era nato passo paesino, troppo te lo voglio ne mangia, paesino passi da Spiao, Spiao in Cadamagia, Cadamagia di Capitão, Capitão di Spiao, Spiao passi da Abbas, Abbas a Menia Pira, guenda con la Gina Maria.
3: Sì Maria, guatama na Capitão e Sidio, guatota a Shirafi a Brudo, un fuoco aria Brudo, a Shirafi a Dira Comedi, un pezzo con la Luna Tena, Naruto, Tena, Wataura,
0: Saidi, Saidi passerà il mio governo di Bozzi, in Orlando, uomini na mpira kuso kunjo na tapoje na mainja na pala pansoka o mashakene. Aenda kwa kundi Orlando. Orlando na kolokota mpira. Oponyo Orlando. Opo sirenzaje. Opo sambira padici. Mpano nomi. Ndipitato. Ika aperto na kwa sirenzira kubuka lika. Buda Liga Disportiva undi dawa narotu. Dawa pida ngogoswa. Dawa taura. Ai, vashisha kuzonana vana voliga. Mashakene sora tu de
4: puta que na faca pira na espião, espião de capital. O Paulo Tambira na capital, capital na Jampira, o Sistema Comunidade de Boas, o governo de Orlando, Orlando da Jampira, o Enda Sacada Passando, o Tambira, o Boas, o Fundo Corano, o Boas, o Nelson Comunidade de Boas, depois de, foi na Tambira Tira, o Sacada Passando, para sair, sair de outra Tambira Tira, Jampira Sobolo, o Engrato Paca Mãe, o Carlo, Carlo, o Arihaka, o Castiga, o Aricaula, porque se era punado por Avelino, Avelino Aruana, o Goditi, a Nava, Avelino Kia, Avelino de Jangaíta, o Changalo Oeste, o Akuma Susa Podiano, o de Mangal, Mangalo Sota Pato, Mangalo Onirato na capital do Sítio, e o Sítio Gomoso, se sente tudo, o Pinda Narone Sítio, e o Sítio Changa Shirapi, a Shirapo Guma Oreshira, a Shirapo Kia, o Akiala Viri, o Nira, o Mege, Janarino, Avelino, Avelino, Arquitene, Avelino. Cicorna, Tocchiano, Caviglia, Dispatisse, e Sofala. Che quando già mattiri il circumese cucchia una non guida giuria cicona che ci sanno c'è riga di sportiva al pendente anni mangal annalo tutto al colonga guaima fanno oliga rudica la tauva brigioniera cattingar tauve liga il dica na taura la taura la tira ne su roba da puncia ya crija ngos maputo buka poi ya dica tena ma minuto fa na ma kuma tarda ma pemba kasara na ma minuto fa na mashano na hafu para kote tifike pa ma kuma na ina mashano akubuka mashakene mpira ole na mwana mashakene Duse na pakati patando, wamenye mpira na mwana mashakene, apita mwana mashakene, akalisha madreji, wamenye mpira, wenda kuna Orlando, Orlando atambira mpira, menye mwaditi mpira Orlando, wabuka kuhunja mpira, unato pasi Carlo.
5: E Carlo adika na kutola tundu, adire mbani. Nchakaino mtambo, mwakuti Carlo, ato ataula, warifino waripekete kwa mjaminga, Wartaula ngomuho, laenda nakala pakati na pakati po chifo kumbani rotudu, ashirafu na rotudu, ashirafu wakia maviri, wawulija kuna Luka, Luka na Timaria, Timaria hodi ya kumbeji, ashirafu wakia kumbesa, ashirafu wataula, lingirani, alaba, shuwaenda kotora, ano katkira. Ano katkira abash. Abash na rotudu niso shape.
4: Yomani zema mene, abash na mpira, abangabe mungasa, Ah, basta cucita pire che ci tenna sulla guarda vera, la cota capata ampira, sta lunguta, capita manga, la fumica 10 a cutoma, però cucita pamanga la bassa, pira la macetene, come la tibote, lì a non pira, buene, buene, a come buca non pira, non un momento magico, passi la sacco, buene, ne cade in buca, buena passi la pitato, pitato di Elton, Elton a tampira ampira, a un meglio maniti, a passi Orlando, Orlando a tampira tira, a copito Orlando, Orlando a meglio ampira, può passare una copia di 30 saidi. Io me ne morite in pira, a passare a Paesini, Paesini a me ne tira, ho buso punge nella bella riga, una bocconia la mangia nella bella mascherina, allora prende poco di poco per la tempo, non quella sono di Saidi, Saidi ne preoccupo niente della mangia, Saidi a togliere in pira, a passare a Zaccio, Zaccio brista, basta, copita riga,
5: riga è cupinta, è affittivo, è tutta una pira per la puncia, e riga di cana tutti i bocci e tutto, i cantini invece, Mutavano Bosco, o via Jordão, Jordão Narduro, Jordão Aima, Jordão Aputa Candire, a Atua Candira, o Candira Jordão, o Atamba na Mangale, Machaquene Atola, Machaquene Buda,
4: Machaquene Mucandese, Machaquene Patampira, Orlando, Orlando Patira, Ora Timaria.
5: Di Maria watola watamba na kapita wati ndio sidi washesha mtambo watenge sabasa ashirako kuba pakati kufukula lilo mtalano bosho kuna deni upinda deni chini chandaita deni wataula mashakeni ovisa ya tora
6: Salomao wakwa tantiro menyo mpira wenda togolo tantiro togolo kunane kuna mwalo togolo mashakeni afika mbane Espião capitão, ainda com a defesa de Mbuca, tiro na nossa pula. Zapula,
5: a Chichica, o Afrika tem a minga, e a minga o Mutantor, o Auna jogar a espuma, jogar o Aruana, ou vira para cá, popa na Di Maria. Di Maria, o Afrika, capital e City, na Rotudo, e City Opinda, ou vira para cá, para na popa, para na Den, tem no outro lado tudo.
6: Mashake na patambiro, menyo enda pakati patandu, watambiro, anasomi, papaditi na mwana, kwa mashake ni mbano ndi kumila jibote, ndi buwene, buwene amenya apasira makumila December, saidi, amenya ndira apasira Orlando atambiro, tira obosanduri, apasira paisinyo menya nkambala, paisinyo soko menya madidi, wenda kuna makumila jibote. Bueno, kia, sungurira, bueno, menya kukonga, bueno, la grande machaquene, un balbo putecul, machaquene, un balbo putecul, el tío Gubusantira.
5: Capita, we see to Wenda for Pisa and Tango Yangeri Sul, Liga Sportiva to Wache Sulu.
6: Pero nada por la mancha, una liga.
5: Pero no sé qué tal liga en Chacadi Nishu, Luca di Canapenda Corboja, Luca Warwana. Watamba nani? Watamba na Di Maria. Di Maria ufrija kuna Luka. Luka ngoboswa. Ufrijiraje Di Maria. Di Maria. Ufrija sule. Kuna Zabula. Zabula uchichika. Usota Nyaminga. Nyaminga waruana. Nyaminga wangina kuna Di Maria. Di Maria wadoshaisha Carlo wabuma kutora kudo. Ni Carlo wataula ngoo muho. Peke jena kuna Lukas. Lukas usota Shirafi. Ashirasi pakato weta buterero kia posa mana. Wapailiwa uwiso. Kaidika na buda kati. Hapa Jairosi. Wedika na sita kati. Chinai Jairosi. Arkubika kati mbolosa.
6: Zee.
5: Zadivola mbira.
6: Zee. Lero Jairosi. Aminyurare kwa ngonu. Asiana na masazikira nangu rajide muno. Asorifiana na kushetol.
5: Jatiana, mukima kati ya master kulamba nao alipo mafisa. Mashakeni na todo.
6: Mashakeni na mpira ndete, ndu paizinyo. Paizinyo anafuna ponye zena manja. Manuidi makumanae na manae. Tafato wana kutini zira. Kinizi bati wana manuidi kutini zira. Paizinyo ponye mpira, pasile nzache. Uwende poro kuna paizinyo. Uwabuka kujia mpira. Unato ponye na manja na mkona mashakeni. Paizinyo. Manuidi mawida na kutini zira wase.
5: Ma minuta è stato movire su penge c'è qualcuno, ma come un comune nasciano già pera, sangale con il sole della Liga Sportiva di Maria Vattoli da Punasci Rapi, pare con il compagno di Anuo, Geni Vattolegua, il comune da Mascecheni è Vattoli da Punasci, a Puna Ruetta da Punasci a Tudu, Liga di Canacuzzoli Tudu, i Firembani, Wenda Luca Naro Tudu, Luca Sotta Punasci, Luca Olangarigia, Luca Wakandira, Watamana di Maria, prima di andare tutto pacato, Maria Opepeta, l'ingrande Liga Sportiva da Mangalo a chi ha posto, a chi ha finito, Mangalo a Taura, si fuda, l'ingrande Liga, lo faccia, mancia che la zona, Liga Ramba, Liga Trage tutto, Liga, Giordano a Taura, al di comune con Padamaro, mancia che ne adora tu,
6: mancia che ne ha banane, mancia che ne ha già fede, non manca di fede. Giaffetti che cammina in sovrattatera, a cammina maledì di Giaffetti lo copiccia, Giaffetti al soffumo, Giaffetti!
5: E lì che sportiva tra tutti, il culo contro la nuvolta, con una giornata, a Naro, a chi ha posto, a chi ha tiri, giornata, Giango, che andate che c'è, o a che c'è capitato, che il sito, tra tutti, questa buterera, o pepita, o a che c'è, Luca, ovviamente, solo a sotto, con una tocca, ma mangiava, grigio, con il sito capitato, e il sito di rapacata, a popa, di Maria, di Giangarita, di Maria, ora, a Cuba, giornata, a Cirango, giornata, a Cusa, giornata, a Cusa,
1: Ligi a Sud, giocavo, tipo questo con Nyangato, a Nyaminga, ora una tuba, tava una Zabula, Zabula, tutta Sole, ma perché è il sito di Capitano, la tua pagata per la Di Maria Natale, ringrazio a quei di Romano Riga, pur c'è una
6: cosa che non ha fatto, perché la buca non pide di poi, poi la cosa manca, vuole, vuole da quelle, ma non fa pagare per sempre, poi la cosa manca, poi di tira, ma non c'è tempo, non si può pure, o a meglio, ma di tira, o posso ir Orlando, Orlando, Orlando, senza che vuole un po' di culo a partire.
1: Orlando, a Torre, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a Carlo. A tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a Carlo, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a Sacramento, a tutti, di tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti,
7: Chakadi mpukiri tino chumba, bote ratozo gumisila leida joka. Asita kuti pamkuvu uliwese tivye ngopatwa tida vijana novedu uvadoni.
8: Ukika vovo istako zinyaruji.

angaloka menyana kwaka menyana kwa bu tu ana mungu kwa kwa mashakene Di Maria fika na solo Di Maria kwa menyo mpira chikona cha chita tato cha liga chikona cha chita tato cha liga vesera Pandizo kote mana wa mashakene kumulumunda Wamuka ni shufana wa burkute. Wamuka mwana mashakini. Leka toonya hapa nenda mbani wa liga. Mwana wa liga na kamenye chukona cha jitandato. Kena mamiluto wafana kumi vesira radi ya papinja kumalisa. Wamenye tika mwana wa liga uso na mashakini. Wamenye pontu na sandramo. Mwana wa liga ufata mpira. Ufata mpira. Wamenye mpira. Wamenye mpira busa na mashakenye. Wenda kuna ji. Hindi Di Maria. Di Maria menye chinginga. Apa sirani. Alkundra manja liga. Wamenye na sabula. Sabula kulisa basa. Fuka mashakenye. Mashakenye trato lundi. Paizinho mashakenye na rotunda. Sela spovo. Wadila pakata kwa panana pana jafeti. Jafeti nganjo shkumi na posa. Liena jakani. Lundi kwenye. Kwenye nchini shaita nganji kumina posa. Guarda urongo zemba kurana maningira mtafunja. Kini jangozi palite si sportiva. Mpira un altro passo Carlo. Carlo con la doncenita cupira. Carlo a passira Luca. Luca o Tambira. Luca o Mbegna Sogolo. Sogolo con Ane. Un angondace. A o Tambira. Mbegna o Gulissa Mpira a passira Andace. A passira Pitazzo a Masciacene. In grande stato ma che io era con me giocando con una paesino tanto non lo mando con un numero di grande ma come la bomba di Saidi Saidi o tutti qui la guidaccio con Saidi Saidi lì la pagata popana paesi la prima la capuccia che c'è ancora scalica ci cona c'ha mascia bene ci cona c'è spiri guava Carlo alcune secca Argumenteka Carlo, io mani se Carlo la argumenteka da putea non pa manighi, al puce me faccio guagliato la cassa in gesera. E Giuse la cassa in gesera, arquenta colato a Carlo, volte Carlo, wow, ando goce, e se come sciupa, o a se sciapu a fana. Carlo, arrivo goce passi, Luca Baraliccio, Riva, Scifo, Veste, Vamuca. Arriva a nostra musica lì che siamo tanti, arriva di Cananguina. Dei pombiere con Tisrino, Anguine, a Cidicano come noca un po' a Capula. Un po' Tisrino a Cangala con Becce. Hanno panista con Goma, hanno panista, e poi va a Ciunda. Vamuca, Carlos, e tutta la lunga Pascona di Masciacene, Uaenda con Terrano Bosso, Salomão, o Aima, o Rodrigo da Uva, o Aima Salomão, Carlos, a Liga da Cumbala, Machaquene, o Rafael na escola, Lacedo a tudo, o Pacha Machaquene, e a Manopa, a Vista, o Governo da Rutura, o Liga, o Bolívar de Santambo, Machaquene, e em Gozzi, Tuzzi, no Giulia, a La Liga, e tu devi perché siamo sciacchini vanno a voli che vanno con l'amba voli giornieri, scinai, giairosi attitudu la parte un cognato vanno a voli che sportiva ma sciacchini di gara su giusta con la liga uai mamtambo voli giornieri uavida in provincia tete, droppa le tete, scinai, giairosi uaronga vaffana vanno a vacarume, vatato, ma sciacchini Vanno di Gana Caula, Diana Gataula, Vanno di Gavirua Saramumwe, Guarima Ufano Masciacene, Murizioniera Katingar Caugue, Iocogome Masciacene, La Caugua, La Quira, La Pungia, Kijangos Calica. Mira un altro posto Carlo, Carlo andiamo con la Costa Antiga. Allora qui capanze Carlo alle 12 in Zappulla. A passare a comerne per lui, 10 a razza.

0: pasera sabula sabula e kapaditi kwamenye na kuna ti hindi ti Maria sabula menye makwipa mpira akudumuka mwendo sabula Che rotti cinai a quella muta sabula Dura Grigio, una Carlo, Snicia Ciappi, che vuoi dire? Tiro per la Carlo, ma passa gli amminga di sei distanti. Vedo tanta passione capitano, capitano di Altiti, il tempo si sta entrando, sta andando con Altiti, Altiti da Mirantina. Altiti 100 la pacca a suo gol, guarda il Viranani, suo gol alle tue compagne di dicembre la Liga Dani, dicembre, Geni, o da Mirantina, a Sungurina Nau, a partire da passione a Sandramo, Sandramo a Bezzandulio, al compito a Sandramo, Sandramo a Gulista, va a...
1: Andramo se shaftamba ngo puti watore kwa tur liga sportive traje ngo faccia liga na nyaminga nyaminga na liga nyaminga o fatta mpira o meglio in questo gol o tandiro na sandramo sandramo o meglio mali di mpira a partire giornao giornao cindi mula mpira o andiamo a farlo a gutte a culo bus o na nyamuna ma sakene wenda con la sandramo sandramo a fatta macchia di maninghi wenda con la giornao giornao meglio mpira la nana lega Buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono